0: conventrà ogni notte.
1: E sa colei che sia l'amante suo?
0: Lo ignora.
1: Quante beltà mirate!
0: E vince tutte, dice, fra la sposa.

0: vedete?
1: Questa
0: sì,
1: nuova impossibile.
0: Così non è sempre. A nuove scoperte. Il gioco, lo vino, la festa, la danza, battaglio, conviti, ben tutto gli sta. Urtella, contessa, l'asseggio e l'avanza, intanto al marito fremendo ne fa.